0: on the radio.
1: Siamo reci o no? Ma no, ma
2: no. Stazan, io no.
3: Stazan,
2: io no.
3: Stazan,
1: siamo reci o no?
2: Io no.
3: Stazan.
4: Stazan,
5: ma no. Stazan. Tu,
6: cazzo,
2: io no.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: 954 FM.

Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Da, vabbè, aspetta, c'è la cedra, mega cazzo. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Dopo che è stato rifatto il mantello e il tetto, il centro sociale Royce all'entrata principale, con accesso da via Gai, esibisce due denominazioni ufficiali, o una bilingue, Drusenic Center Royce e Centro Sociale Culturale. Così alla riqualificazione edile è seguita anche una rivitalizzazione linguistica a favore dell'italiano polese. Il Centro Sociale di Cultura Royce è dunque anche italiano, oltre che polese e bilingue, e coltiva l'apertura mentale. L'odierno Centro Sociale Culturale ha subito in meno di un anno interventi di consolidamento strutturale, ristrutturazione e rivestimento isolante delle facciate interne ed esterne, installazione di moduli fotovoltaici sul tetto e definitiva eliminazione delle barriere architettoniche, ascensore esterno, per cui l'attuale struttura si presenta sicura, stabile, efficiente dal punto di vista energetico e inclusiva. Quattro tartarughe marine sono state liberate martedì a Verudella, tornando a nuotare nelle acque dell'Adriatico dopo un periodo di riabilitazione, e ciò grazie all'eccellente lavoro svolto dal centro di recupero dell'acquario, situato all'interno della fortezza di Fort Verudella. L'evento ha richiamato numerosi spettatori, tra cui turisti e scolaresche locali, che hanno assistito emozionati al ritorno a casa di queste splendide creature. Il ritorno in mare rappresenta il coronamento degli sforzi costanti dell'acquario, che da oltre 20 anni gestisce un polo d'eccellenza per il primo soccorso dei rettili marini. Nel corso degli anni moltissimi esemplari sono passati dalle sue vasche di terapia intensiva per poi essere restituiti all'ecosistema. Al Cinema Valli torna il popolare Foch, film a scuola, il programma di educazione cinematografica sistematica dall'età prescolare fino alla scuola superiore, che durante tutto l'anno scolastico 2026-27 avvicinerà bambini e ragazzi al cinema attraverso film accuratamente selezionati e stimolerà lo sviluppo della competenza cinematografica e visiva. Le prime proiezioni della nuova stagione a Pola sono state inaugurate dal film italiano Gioia Mia, destinato ai bambini delle classi superiori della scuola elementare, e dal film d'animazione danese Lotte e Totte per l'età prescolare e gli alunni delle prime classi della scuola elementare. Tutti e 17 i titoli cinematografici del programma Foch di quest'anno sono stati accuratamente selezionati per diverse fasce d'età di bambini e giovani. Ogni film è accompagnato da una dettagliata proposta di materiale metodologico pensata come guida per insegnanti e operatori educativi nella preparazione dei bambini alla visione del film, nonché nel dialogo e nelle attività successive alla proiezione. Venerdì 9 ottobre, Pola è diventata di nuovo un grande percorso artistico all'aperto. La 12ª edizione della manifestazione interattiva, Rally nelle gallerie, si è svolta dalle 17 alle 22. Il programma di quest'anno collega 12 spazi espositivi e gallerie, offrendo arte contemporanea, fotografia, cultura, rock, archeologia e patrimonio culturale. Il concetto è semplice: i visitatori prendono una mappa cartacea o usano l'app web e in ogni galleria raccolgono degli stampini. Chi ha completato tutto il percorso entro la fine della serata ha ricevuto un simbolico diploma per il salvataggio della cultura. Sono fissati solo il punto di partenza e quello finale, mentre tutto il resto può essere esplorato dal pubblico con il proprio ritmo. La location di partenza è stata la Galleria Ugliu. I visitatori che entro le 22 hanno percorso tutto il percorso hanno ricevuto il loro diploma per il salvataggio della cultura con la tecnica della stampa a rilievo sotto la guida dell'artista Raul Marini. Il tour per le gallerie è organizzato dall'Associazione per la promozione della creatività Atanor e dopo Pola l'evento si terrà anche a Zagabria il 23 ottobre.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Radio Maestra.
4: Dakle, capo di tutti i capi.
5: U Peroju Maestro, ali najviše slušamo ispod Košćele kod Sava.